ha o ferekane. Ha o sithabetse maikutlo. Le tla tshabaneng letsatsi. Abu Pilo bo bontsha di flames. Le tla tshabaneng letsatsi.

ba re dumela ntate Molotsi ke utlwa hantle Sibongile o hakibi ka boipato. A re ka jeno a ke kgone go robala a skitse mamokwe.

ke a di bona ke tseo di a nyolong. Ke shebile makazi ka Ramaphosa, ke shebile Ntombi Tshweni zone 10, ke a ba bona ke bao ba nyolong. Ke shebile le Mmamokwena, ke shebile le Magapola, ke shebile le Mmamodupi ka Zamdela. O shebile Sibongile Qibi ka Boipatong, ke a leboha mane. Nako nngwe ke tsa lona tse ka fasollang. Masabata zone 7

0: me mama te unka zamdela. Papi di kou. Ya dula hantle metsotso nye medi ne ke make papi di kou. Motaung ka roisene ho latele die ke se mosola zo 11. Ah. Masese the spiritual number plate next so bad ke need. Next so bad re re tsetse.
1: O mametse di ba se maphori ho le kwa FM 91.0 the
0: heartbeat. Ari tukise. Masija ke face 3.
2: Le khatela ka.
0: Ivodio a phakati mamela he. Ke le ratama.